Basciati sarva tra. Sarvam già mai basciati. Tassiam na pranasciami. Sajamena pranasciati. Sajamena pranasciati. Sajamena pranasciati.